arriva un tipo di Milano, tutto nottambulo languor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà, suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebarano.

sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora, un errore perfetto.

0: e i pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso, disegna un sol

Cos'è se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto, ma io ri-